0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte. Emozione Notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Love is Love con Emozione Notte.
1: Love is Love
0: con Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Love is Love. Is love. Love is Love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione Notte.
0: Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Emozione Notte.

0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso là.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: vederti mai più.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
1: La web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio

rimani con noi. Ascolta Radio Meano, la web radio direttamente dalle Dolomiti Bellunesi. Oggi ho stressato.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

Buona domenica 4 ottobre 2026. La Chiesa ricorda il patrono d'Italia San Francesco d'Assisi e San Petronio. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno è «Meglio una cosa vista che 100 ascoltate». E si celebra la giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Ricordiamo 800 anni fa, nel 1226, la morte di San Francesco d'Assisi, avvenuta il giorno precedente dopo il tramonto e annotata al giorno successivo come in uso nel Medioevo. 444 anni fa, nel 1582, entrava in vigore il calendario gregoriano voluto da Papa Gregorio XIII, per effetto del quale si passava direttamente dal 4 al 15 ottobre. Nel 1940 avveniva l'incontro del Brennero tra il primo ministro italiano Benito Mussolini e il capo nazista Adolf Hitler, che chiedeva supporto all'Italia contro gli inglesi. E nel 1957 l'Unione Sovietica metteva in orbita lo Sputnik, il primo satellite artificiale intorno alla Terra. Nel 1964 si teneva l'inaugurazione del tratto Chiusi-Orvieto, che completava l'autostrada del Sole da Milano a Napoli. Nel 1974 la Fiat annunciava la messa in cassa integrazione per 65.000 dipendenti e la riduzione dell'orario di lavoro a 24 ore settimanali fino al 31 gennaio. 25 anni fa, nel 2001, in seguito agli attentati dell'11 settembre, gli Stati Uniti invocavano la mutua difesa del Patto Atlantico. Era la prima volta dall'istituzione della NATO nel 1949. Nel 2007 il ministro Tommaso Padoa-Schioppa, parlando di figli adulti che vivono con i genitori, usava l'aggettivo bamboccioni, termine che fece discutere, ma che è poi rimasto nell'uso comune. Nel 2021 a Genova una gigantesca alluvione colpiva la zona di Rossiglione, dove in 24 ore erano caduti 88 cm di pioggia per metro quadro, circa 42 milioni di metri cubi d'acqua. Nascevano il 4 ottobre, nel 1818 il patriota e politico Francesco Crispi, nel 1943 l'attore e doppiatore Carlo Valli e nel 1949 il calciatore e allenatore Antonello Cuccureddu e lo scrittore Luis Sepúlveda. Sono nati oggi anche gli attori Antonello Fassari nel 1952 e Dakota Johnson nel 1989, il produttore musicale Alessandro Merli, noto come Takagi, nel 1973, il calciatore campione mondiale 2006 Mauro Camoranesi nel 1976, quindi oggi cinquantenne, i cantanti Francesco Baccini nel 1960 e Ignazio Boschetto de Il Volo, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 4 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero.

0: Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: La voce della Valbelluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.

0: Radio Meano. Your music, your life.
1: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. In apertura andiamo a Madrid. Decine di migliaia di persone in piazza per il diritto alla casa e contro la bocciatura dei decreti del governo. Gli alleati frenano Sanchez sull'ipotesi di voto anticipato. Prima chiedono o servono misure sugli affitti. Secondo i sondaggi, Popolari e Vox avrebbero oggi la maggioranza, ma il 67,5% degli spagnoli è favorevole a limitare i prezzi delle locazioni. Mosca conferma l'attacco al ponte Severny, il ponte nord di Kiev, sostenendo che fosse usato dalle truppe ucraine e invita diplomatici e stranieri a lasciare la capitale. Zelensky accusa Putin di estendere gli attacchi agli obiettivi civili. Nel 2027 l'Ucraina potrebbe avere bisogno di altri 70 miliardi di euro. L'economia Intesa San Paolo rilancia sull'offerta per Monte dei Paschi, aumentando di 25 centesimi per azione la componente di denaro. Ma avverte, l'OPAS diventerà inefficace se l'Assemblea MPS del 29 ottobre approverà anche uno dei tre punti del progetto Lovaglio contestati da Intesa. E siamo alla politica. Dalla Leopolda, Renzi apre al dialogo con Conte e propone un contratto alla tedesca per il centro-sinistra. Poi indica Mario Calabresi come possibile candidato sindaco di Milano. Il leghista Borghi chiede invece una manovra più coraggiosa e meno vincolata all'obiettivo del deficit sotto il 3%. La cronaca sul caso Garlasco. La difesa di Alberto Stasi annuncia nuovi elementi. Uno, secondo l'avvocata Giada Bocellari, farà particolare scalpore. Andrea Sempio intanto resta indagato nella nuova inchiesta. Lo sport in chiusura: Jannik Sinner salta a Shanghai e l'intera trasferta asiatica. Alexander Zverev può superarlo al numero uno del mondo, vincendo sia a Pechino sia a Shanghai. E con questo è tutto, a più tardi.

Dico senza gloria, voglio fare la storia. Dico chiaramente, c'è un giro che in mente. Basta guardare gli occhi, dicono tutto. Sì, ma tutto cosa? Negli occhi è la coca. Preferisci farti a fare la cosa giusta? Tu cosa mi sparli? Fai tipo la crusca. Ma di raffinato c'hai solo le scarpe. Papà, metti i soldi, non l'educazione. Non l'educazione, non l'educazione. E il tempo.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Buongiorno dalla redazione. Nei primi 8 mesi del 2026 in Ucraina si sono registrati in media oltre 400 civili uccisi o feriti ogni settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo del 2025. Lo ha dichiarato l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Turk. Riscontrati inoltre livelli scioccanti di violenza sessuale su civili e prigionieri di guerra. Il cancelliere tedesco Merz arriva intanto a Kiev per una visita a sorpresa. L'Ucraina, ha detto, ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Nella notte aerei da guerra sauditi hanno preso di mira la città di Habsa nella provincia di Ajah nello Yemen. Poche ore prima diverse fonti arabe hanno riferito di esplosioni in Arabia Saudita a seguito di un attacco con missili balistici da parte delle forze yemenite. Esplosioni anche nei pressi dell'aeroporto di Riyadh. Frank Estrada fa un passo indietro. Negli Stati Uniti il capo delle prigioni del Tennessee ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni dopo la fallita esecuzione di Krista Pike. A confermarlo è il governatore Bill Lee, sospese le prossime esecuzioni. Continuano in Spagna i cortei di protesta per la crisi abitativa. Disordine a Valencia tra arresti e agenti feriti. Venerdì il Parlamento ha detto no ai decreti del governo Sanchez per arginare la situazione. Sul paese si agita lo spettro di elezioni anticipate. MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio di Motegi e recupera altri punti sul leader del mondiale Martin, secondo al traguardo. Sul podio anche l'altra Aprilia di Bezzecchi. Quarto Bastianini, poi Fernandez e Ogura. In classifica Marc è a soli 2 punti da Martin, mentre Bezzecchi è meno 49. È tutto, a più tardi.

0: Radio Meano, la colonna sonora della vita che non conosce età, sempre giovane e dinamica, suona sempre per te.
1: Vattene amore,

Il treno dei ricordi ferma spesso nella stazione radio. Radio Meano, la stazione carica di emozioni e desideri. I'm about to explode! Take off the slow!

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per darvi un appuntamento fisso. Vi aspetto infatti tutti venerdì sera in diretta dalle 21 alle 22 con Let the Music Play. 60 minuti che dedicheremo ai grandi ritmi che hanno contrassegnato gli ultimi 30 anni del Novecento. Tutto qui su Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione Medio Oriente. L'Iran fa sapere tramite Ghalibaf, capo negoziatore e presidente del Parlamento, di aver ricevuto dagli Stati Uniti alcune proposte tramite un mediatore, ma avverte lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le nostre 7 condizioni basate sul memorandum di Islamabad. Israele aveva ricevuto in anticipo l'elenco dei membri dell'equipaggio del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv e su cui c'è stato il tentativo di dirottamento da parte del copilota umanita. A riferire questo dettaglio è il quotidiano Arez, che cita fonti della sicurezza. Oltre 15.000 civili sono stati uccisi o feriti in Ucraina nei primi 8 mesi del 2026, con una media di oltre 400 vittime a settimana e un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E quanto emerge dai dati dell'ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. Visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz. L'Ucraina, ha detto, ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Un vasto incendio è divampato all'alba in un campeggio di Peschiera del Garda in provincia di Verona. L'intervento, per quanto l'incendio ora sia sotto controllo, è ancora in corso. I primi report parlano di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio di Motegi e recupera altri punti sul leader del Mondiale Martin, secondo al traguardo. Terzo Bezzecchi con l'altra Aprilia. Ai piedi del podio un ottimo Bastianini, davanti alle due Trakaus di Fernandez e Ogura e al suo compagno Acosta. In classifica Marquez ha soli 2 punti da Martin, mentre Bezzecchi è a meno 49. È tutto, a più tardi.

l'ultimo giorno della settimana. Domani comincia il solito tran tran. Niente paura, il collegamento con lo studio fucsia rende più spensierata la vostra domenica, ma già adesso promette un'altra turbo settimana insieme. Benvenuti in Almanacca da Raffaella Bucci e ricordate sempre di commentare ciò che vi va su Facebook in Se Te Va Almanacca Page. Il primo ricordo è la luce, diceva George O'Keefe. La luminosità della luce, luce tutto intorno. La luce intorno a seteva.fm è Lunas. Chiedete qui in radio come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica.

negli anni 90 si andava al cinema nel fine settimana, noi di Sette Va proponiamo popcorn ogni giorno. E allora, come dico sempre, buio in sala, va in scena il pettegolezzo hollywoodiano. Era il 1976 quando nelle sale statunitensi uscì il film che guardiamo ancora oggi e che riguarderemo ancora, Rocky. Sylvester Stallone non fu solo l'amato protagonista del film, ma ideatore e sceneggiatore. Il percorso per arrivare agli studios fu davvero faticoso. Stallone faticava a pagare l'affitto, ma le sue giornate erano totalmente dedicate al progetto Rocky. Sapevate che Rocky Balboa prende il nome da Balboa Boulevard, l'uscita dell'autostrada che Sly percorreva ogni giorno? Per mancanza di denaro c'era un film per adulti, addirittura vendette il suo cane. Ed oggi dichiara con amarezza di non essere più riuscito a riprenderlo. Rocky ad oggi è il film a carattere sportivo che ha raggiunto i maggiori incassi della storia del cinema. Grandi sacrifici, ma una candidatura all'Oscar come miglior attore per Sylvester Stallone, una candidatura all'Oscar come miglior sceneggiatore per Sylvester Stallone, che ogni anno insieme ai fans e insieme alle figlie corre fiero sulla scalinata di Filadelfia.

Freghetta, entrando in casa, soffiano dal palmo della mano una manciata di polvere di cannella per avere guadagni e lavano i pavimenti con acqua, cannella, fiori e noccioli di ciliegio per arricchire la casa e profumarla.

Oh, che peccato! È l'ultimo giorno per essere pasticcioni in cucina con le ricette nate per errore nella storia. Quanti ghiaccioli abbiamo mangiato da bambini? Era solo un undicenne, Frank Hipperson, che nel 1905 lasciò distrattamente la sua bibita ed il bastoncino con cui la miscelava sul davanzale della finestra. Dopo una notte gelida e nevosa, il piccolo Frank trovò la sua bevanda trasformata in ghiacciolo. 10 anni dopo, brevettò la formula per il primo ghiacciolo della storia.

0: cream.
1: Domenica è sempre domenica. Ecco l'ultimo oroscopo della settimana di 7va.fm. Ariete, l'ozio non fa per te, ma questo è un buon giorno per ritemprare spirito e corpo. Riposo e sonno, a volte risolvono molti problemi. Toro, i piaceri della vita hanno sempre tentato il tuo segno. Oggi però non cedere al richiamo del divano e dei bignè. Occorre lucidità e vigore. Gemelli, si presenta una perfetta occasione per mettere da parte impegni e doveri e vivere la coppia in allegria e romanticismo. Cancro, una buona notizia che arriva da lontano, anche dall'estero, ti rende particolarmente ottimista e un po' sognatore. Leone, piccoli lavori lasciati in sospeso oggi vanno portati a termine. Vergine, la visita di qualche parente ti indispettisce. Bilancia, una sorpresa dal partner ti renderà particolarmente felice. Occhio, è solo la prima. Scorpione, l'entusiasmo e la creatività non ti mancano. È una buona giornata per lavorare ad un progetto e per amare. Capricorno, dopo tanta fatica e tanto successo, questo è il momento del riposo. Acquario, le mura domestiche ti stanno un po' strette. Hai voglia di evasione, di spensieratezza, ma oggi i doveri ti trattengono. Pesci, un battibecco d'amore può diventare l'occasione per comprendere meglio il partner e per far pace col romanticismo. Non c'è secolo, non c'è epoca che non abbia amato le sette note. Nella biblioteca dello studio Fucsia leggiamo una pagina di Marco Tullio Cicerone che scriveva: una vita senza musica è come un corpo senza anima.

0: E con questa domenica sta per andare via un'altra settimana. Facile contare i giorni, ma Thomas Ernst Eliot ha precisato: ho misurato la vita a cucchiaini di caffè. Per gustare anche voi Alto Caffè Parabens, chiedete in radio.
1: Lo studio fucsia di Sette Vie è sempre più goloso e domenica la dieta non esiste. Amanda Lear ha le idee molto chiare sulla bellezza della vita e su come realizzare i sogni. Vogliamo l'amore, la fama, la gloria, la ricchezza, ma prima di tutto un cornetto e cappuccino.
2: 3000 caffè.

0: Una donna a causa di una congenicità nasce con 7 personalità. Ed ovviamente hanno sempre ragione tutte e 7. Non a caso noi della redazione rosa di 7va.fm andiamo in onda tutta la settimana. E domani ne riparte un'altra, sempre sotto il segno di Almanacca. Ma prima ancora un disco, un bacio, by Marjorie Maranca.
1: In vostra compagnia Angie Calandra. È pronto il brano Nero e Oro per questa settimana, che ha incassato il vostro consenso proprio in riferimento a questa particolare aggiunta. Ecco la mia scelta per concludere il ciclo in questa domenica, e vi prometto che presto avremo un'altra serie di chicche rubate dai bauli di Safe and Jazz. Una talentuosa pianista e cantante brasiliana paulista. Si è fatta strada sin da giovanissima, quando da 17enne accompagnava Vinicius de Moraes e Toquinho in una tournée famosissima degli anni 70. Sempre coadiuvata da formazione di grandi jazzmen. La troverete spesso nelle mie selezioni musicali, dove potrete apprezzare anche l'altra faccia newyorkese americana della sua formazione artistica, Miss Elian Elias. Bye,

Buona domenica 4 ottobre 2026. La Chiesa ricorda il patrono d'Italia San Francesco d'Assisi e San Petronio. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno è «Meglio una cosa vista che 100 ascoltate». E si celebra la giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Ricordiamo 800 anni fa, nel 1226, la morte di San Francesco d'Assisi, avvenuta il giorno precedente dopo il tramonto e annotata al giorno successivo come in uso nel Medioevo. 444 anni fa, nel 1582, entrava in vigore il calendario gregoriano voluto da Papa Gregorio XIII, per effetto del quale si passava direttamente dal 4 al 15 ottobre. Nel 1940 avveniva l'incontro del Brennero tra il primo ministro italiano Benito Mussolini e il capo nazista Adolf Hitler, che chiedeva supporto all'Italia contro gli inglesi. E nel 1957 l'Unione Sovietica metteva in orbita lo Sputnik, il primo satellite artificiale intorno alla Terra. Nel 1964 si teneva l'inaugurazione del tratto Chiusi-Orvieto, che completava l'autostrada del Sole da Milano a Napoli. Nel 1974 la Fiat annunciava la messa in cassa integrazione per 65.000 dipendenti e la riduzione dell'orario di lavoro a 24 ore settimanali fino al 31 gennaio. 25 anni fa, nel 2001, in seguito agli attentati dell'11 settembre, gli Stati Uniti invocavano la mutua difesa del Patto Atlantico. Era la prima volta dall'istituzione della NATO nel 1949. Nel 2007 il ministro Tommaso Padoa-Schioppa, parlando di figli adulti che vivono con i genitori, usava l'aggettivo bamboccioni, termine che fece discutere, ma che è poi rimasto nell'uso comune. Nel 2021 a Genova una gigantesca alluvione colpiva la zona di Rossiglione, dove in 24 ore erano caduti 88 cm di pioggia per metro quadro, circa 42 milioni di metri cubi d'acqua. Nascevano il 4 ottobre, nel 1818 il patriota e politico Francesco Crispi, nel 1943 l'attore e doppiatore Carlo Valli e nel 1949 il calciatore e allenatore Antonello Cuccureddu e lo scrittore Luis Sepúlveda. Sono nati oggi anche gli attori Antonello Fassari nel 1952 e Dakota Johnson nel 1989, il produttore musicale Alessandro Merli, noto come Takagi, nel 1973, il calciatore campione mondiale 2006 Mauro Camoranesi nel 1976, quindi oggi cinquantenne, i cantanti Francesco Baccini nel 1960 e Ignazio Boschetto de Il Volo, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 4 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10

0: giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
1: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
2: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
3: Sei una piccola selvaggia, vero?
2: Non ci siamo ancora presentati.
0: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini. Nancy Fazzini.
1: Ciao amici di Music Energy, quest'oggi in diretta dagli studi di Independent, in regia Daniele Liberato, con noi una cantautrice che ha scritto, pensate un po', da giovanissima un cortometraggio per Chuck Junior, Leila D. Ciao Leila!
2: Ciao a tutti, ciao Music Energy, ciao Nancy, ciao Daniele, tutto bene?
1: Tutto bene, meglio perché ci sei tu. Leila, come hai cominciato un po' il tuo percorso? Io so che tu sei praticamente figlia d'arte. Ma poi cosa hai studiato? Raccontaci un po' i tuoi primi passi nel mondo della musica.
2: Proprio della musica, no, ho iniziato con la giovanissima scuola, nella scuola media, insomma. Avevamo partecipato ad un concorso Chuck Junior dove ci si chiedeva di scrivere un cortometraggio. Ecco, io l'avevo scritto, il mio aveva vinto. Abbiamo girato questo cortometraggio, abbiamo vinto dei premi, siamo stati a Roma, proprio a Cinecittà, dove si svolgeva questo spettacolo, e lì mi sono innamorata dell'arte, insomma.
1: E poi il passaggio alla musica qual è stato?
2: La musica l'ho sempre amata fin da piccola, perché mio papà era un cantante di musica, di lirica leggera, insomma. E quindi già da piccola lo seguivo quando andava a cantare, quando andava a fare le sue serate, e di lì ecco la mia passione per la musica. Poi ho scoperto che sono anche brava a scrivere, a comporre, a scrivere i testi, quindi mi sono dilettata in questo mondo.
1: Tu sei molto British, no? Sei più vicina a Londra, diciamo, che all'Italia, mi sembra di avere un po' intuito.
2: Diciamo che viaggio spesso, sì, sì, sì, viaggio spesso, e la mia meta preferita è proprio Londra, dove a volte vado a fare le mie serate. Insomma, tutto il personaggio di Leila D, che è un personaggio un po' alternativo, tutta pelle.
1: Raccontaci un po' come nasce questo personaggio. Perché dalla, diciamo, voce, che sentendoti così, sì, non si immagina poi in realtà.
2: È vero, no? È vero. Mi scambiano spesso per una bambina, è vero, dalla voce. No, diciamo che Leila D è l'alter ego, diciamo, di Liliana, personaggio che a differenza di Liliana non è timido, che è molto
1: riservato,
2: molto molto determinata, certo. È molto femminista, insomma.
1: E tu hai anche registrato direttamente a Londra nel 2017.
2: Ho avuto la fortuna, sì, di registrare negli studi di Abbey Road. Il mio primo inedito, che è Camden Town, è un pezzo molto, molto rock, con degli spazi di chitarra spagnola molto bello, essendomi io innamorata di Camden Town, che è un quartiere, certo, alternativo di Londra.
1: Anche molto vivo, dedicato, un quartiere veramente vivo.
2: Sì, sì. Infatti mi piacerebbe un giorno proprio andarci ad abitare, perché la sento proprio a casa mia lì.
1: Parte di te.
2: Parte di me, sì.
1: Io, bando alle ciance, farei sentire subito qualcosa che hai scritto sotto lockdown. Così, sì, diciamo, questa, mi raccontavi prima di questo amore platonico, io lo farei sentire subito. Pandemic Love, Leila D.

0: E rientriamo dal racconto un po' di questo amore platonico, di questa distanza forzata. Leila, come nasce questo testo?
1: Diciamo che è un pezzo che è nato durante il lockdown che c'è stato per via della pandemia del Covid, dove tutti eravamo lontani, tutti eravamo distanti, non ci si poteva vedere, ci si poteva solo vedere in videochiamata piuttosto che sentirsi, e questa cosa mi ha toccato tantissimo, tanto che un giorno ho preso la mia chitarra, ho iniziato a buttare giù una melodia e poi mi sono immaginata una storia d'amore platonica, insomma, lontana, dove non ci si può toccare, dove non ci si può sfiorare. E infatti lo dice il titolo della canzone, Pandemic Love, perché è proprio questo amore impossibile che non può esistere per via di queste restrizioni. E niente, ho scritto questo pezzo qua proprio pensando a questa cosa.
0: Beh, molto molto interessante. Ma quindi tu parti dai testi, da dove parti per scrivere?
1: Parto prima, diciamo che parto in simbiosi tra testo e musica. Magari mi metto giù il testo piano piano, scrivendoci già le note in base ovviamente alla mia tonalità, al mio modo di essere in quel momento, perché un artista deve essere ispirato sul momento, secondo me non è facile scrivere, deve venirti comunque un qualcosa che ti guidi, ecco, che ti dica fai così piuttosto di questo piuttosto che quello. E comunque devi essere, secondo me, devi essere. Io sono molto, molto, come si dice, molto diretta e molto, sto molto sul mio, nel senso cerco di scrivere del mio, di quello che penso veramente io e che potrebbero pensare anche gli altri, perché insomma siamo tutti esseri umani, siamo tutti sulla stessa terra, quindi tutti quasi la pensiamo alla stessa maniera.
0: Ma a proposito di tutti la pensano alla stessa maniera, tu sei social, dato che c'è questa comunione, diciamo, di socialismo sociale?
1: Molto social, infatti mio figlio mi sgrida ogni tanto, mi dice mamma secondo
0: sei
1: me
0: troppo
1: sei troppo
0: social.
1: Sì. Sì, troppo, però ho tanti amici, tanti contatti, comunque grazie ai social puoi conoscere persone nuove, puoi esporti, puoi fare tante cose con i social, meno male che ci sono, dai. Io sono contenta dei social, forse è vero, ci sto troppo però.
0: Dove possiamo trovarti e come possiamo trovarti?
1: Allora, la mia musica si può trovare sulle maggiori piattaforme conosciute, Spotify, YouTube, Amazon e tante altre meno conosciute. Il mio distributore principale è TV Baby, è una casa americana, e quindi la mia musica si trova proprio dappertutto, non è difficile.
0: Beh, io allora sai che farei? Farei passare subito il tuo ultimo pezzo, Forbidden Love, che è un po' così, sì. Parla un po' di segreti. E sì. Noi ci salutiamo con questo. Leila, grazie per essere stata con noi. Purtroppo Daniele che è una spina nel fianco e quindi mi dice sempre che il nostro tempo sta per scadere. Leila, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi davvero, grazie, è stato un piacere parlare con voi, siete molto gentili, un saluto a tutti gli ascoltatori e buona musica a tutti.
0: Grazie. Ciao. Forbidden Love, Leila Dee.

Vuoi promuovere il tuo brano? Invia un'email con il tuo contatto telefonico a magillaradioproduction@gmail.com. Il prossimo protagonista su Music Energy potresti essere tu.

Buongiorno dalla redazione. Esplosioni a Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merz, colpito di nuovo il ponte Nord. Intanto l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Turk fa sapere che nei primi 8 mesi del 2026 in Ucraina si sono registrati in media oltre 400 civili uccisi o feriti ogni settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo del 2025. Medio Oriente, l'Iran fa sapere tramite il capo negoziatore Ghalibaf di aver ricevuto dagli Stati Uniti alcune proposte tramite un mediatore, ma avverte: lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le nostre 7 condizioni basate sul memorandum di Islamabad. Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. La struttura era aperta, quindi con ospiti all'interno, e a quanto si apprende le fiamme hanno interessato una ventina di casette mobili. Ci sono diversi feriti e il rogo, ora sotto controllo, è ancora in corso. Assisi accoglie il presidente della Repubblica Mattarella in occasione delle celebrazioni dell'ottavo centenario dalla morte di San Francesco nel 1226. Il capo dello Stato partecipa nella Basilica Superiore alla Santa Messa celebrata dal Cardinale Zuppi. Poi al termine della celebrazione rivolgerà un messaggio al paese. Formula 1, partenza ritardata per pioggia nella 16ª prova del mondiale. Si corre a Sepang il GP del Bahrain. 2 giri di formazione dietro safety car, poi sospesa la procedura di partenza per problemi tecnici alle monoposto, tra cui quella di Hamilton. Dalla pole scatta Verstappen su Red Bull. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i motori. La MotoGP. Marc Marquez vince il Gran Premio di Motegi e recupera altri punti sul leader del mondiale Martin, secondo al traguardo. Terzo Bezzecchi con l'altra Aprilia. Ai piedi del podio un ottimo Enea Bastianini davanti alle 2-3 Chaos di Fernandez e Ogura e al suo compagno Acosta. In classifica Marchi ha solo i 2 punti da Martin, mentre Bezzecchi è a meno 49. La Formula 1, partenza ritardata per pioggia nella 16ª prova del mondiale. Si corre a Sepang il GP del Bahrain. 2 giri di formazione dietro safety car, poi sospesa la procedura di partenza per problemi tecnici alle monoposto, tra cui quella di Lewis Hamilton. Dalla pole scatta Max Verstappen su Red Bull, con lui in prima fila la Ferrari di Lewis. Dalla terza casella in griglia il leader del campionato, Kimi Antonelli. Siamo al calcio. È bastato un tempo alla Minghia Mal per illuminare la serata di Nations League tra Spagna e Repubblica Ceca e tenere il passo nella corsa al pallone d'oro. Il gioiello del Barcellona, come nell'ultimo match con la Croazia, ha aperto le danze con il suo sinistro magico dopo appena 6 minuti, prima di lasciare il campo all'intervallo in un'ottica di gestione del minutaggio. A Oviedo i campioni del mondo vincono 3-1. Nelle gare delle 20:45 vince anche la Svizzera, che supera 3-1 in rimonta la Slovenia. Successo anche per una Scozia a trazione italiana, 3 titolari su 11 del nostro campionato, 2-0 sulla Macedonia del Nord. Il risultato più sorprendente della giornata è senza dubbio il 7-0 con cui l'Inghilterra ha sconfitto la Croazia nel match giocato alle 18. Nelle altre gare delle 18, Bielorussia, San Marino 4-0, Estonia, Lussemburgo 1-0 e Islanda, Bulgaria 3-0. Successo anche per la

0: Finlandia sull'Albania per 2-1 nel match giocato alle 15. Ora in Argentina prosegue l'ascesa di Lautaro Martinez nella storia dell'Albiceleste. L'attaccante dell'Inter è stato tra i grandi protagonisti nel travolgente 7-0, inflitto in amichevole al Burkina Faso, firmando la rete del vantaggio. A segno per la seconda gara consecutiva dopo la marcatura nel 4-0 contro la Bolivia, il Toro ha toccato quota 42 reti con la maglia della selezione, agganciando Sergio Agüero al terzo posto della classifica dei migliori marcatori di sempre della nazionale argentina. Tennis, Carlos Alcaraz in semifinale all'ATP 500 di Tokyo. La testa di serie numero 1 ha approfittato del ritiro di Shapovalov sul punteggio di 7-6-2-1. Per il canadese un problema nella zona dell'anca destra. Lo spagnolo al prossimo turno sfiderà Munar. Chiudiamo col judo, cominciano oggi a Baku i campionati del mondo. Appuntamento clou della stagione, valevole anche come evento che segna punti ai fini del ranking di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028. Di scena oggi le prime due categorie di peso della rassegna iridata, la 48 kg femminile e la 60 maschile. L'Italia si affida soprattutto alla campionessa del mondo in carica, Assunta Scutto, chiamata ad un'impresa titanica per provare a bissare il titolo ottenuto un anno fa a Budapest. Obiettivo top 8 complicato invece nei 60 kg per Andrea Carlino. È tutto, a più tardi.
1: Studio 54, il meglio della disco anni 70-80. Music Selection by Paolo Giusti.

Studio 54, i grandi successi disco and dance della mitica discoteca di New York City. New York City. Music Selection by Paolo Giusti.

Studio 54, i grandi successi disco and dance della mitica discoteca di New York City. New York City. Music Selection by Paolo Giusti.

Studio 54, i grandi successi disco and dance della mitica discoteca di New York City. New York City. Music Selection by Paolo Giusti.

0: Studio 54.
1: Studio 54. Il meglio della disco anni 70-80.
0: Studio 54.
1: Music Selection by Paolo Giusti.

0: Buongiorno dalla redazione. Missione a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev. Sono qui perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica finirà prima o poi per rivolgersi contro di noi, ha detto. In concomitanza con la visita del capo del governo di Berlino, è stato di nuovo colpito nella notte il ponte nord della capitale ucraina. No dell'Iran alle proposte americane. Lo stretto di Hormuz resta chiuso finché non saranno soddisfatte le nostre 7 condizioni basate sul memorandum di Islamabad, dice Ghalibaf, capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano. Washington sappia che l'era delle richieste unilaterali è finita. Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. La struttura era aperta, quindi con ospiti all'interno, e a quanto si apprende le fiamme hanno interessato una ventina di casette mobili. I primi report parlano di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. Il suono a festa alle 23.59 di ieri delle campane della Basilica di San Francesco ha annunciato ad Assisi l'inizio delle celebrazioni per il patrono d'Italia nell'ottocentenario della morte. Partecipa il Presidente della Repubblica Mattarella, che farà un discorso alla nazione dalla loggia del Sacro Convento. Ospiti della festa quest'anno tutte le regioni. Formula 1, prima il monsone a rendere a lungo la pista impraticabile, poi improvvisi problemi ai software di diverse monoposto hanno costretto a rinviare di oltre un'ora e mezza la partenza del GP del Bahrain, che si corre sul circuito di Sepang in Malesia. La gara è ripartita alle 10.40. È tutto, a più tardi.
1: Bentrovati, buona domenica 4 ottobre con il GR delle buone notizie. Più energia rinnovabile in Europa. Nel secondo trimestre del 2026 il 54,1% dell'elettricità prodotta nell'Unione Europea è arrivato da fonti rinnovabili. Significa che più della metà dell'elettricità generata nei paesi dell'Unione è stata prodotta da sole, vento e acqua e altre fonti. Il solare ha rappresentato la componente principale dell'elettricità rinnovabile, seguito dall'eolico e dall'idroelettrico. Alcuni paesi hanno raggiunto percentuali particolarmente elevate. La Lettonia è arrivata al 97,7%, la Danimarca al 94,3%, la Croazia al 92,2%. E proprio parlando di energia solare, all'inizio di settembre Italia, Spagna e Portogallo hanno registrato nuovi record di produzione fotovoltaica giornaliera. In particolare, il 4 settembre l'Italia ha prodotto 143 gigawattora di energia solare, il valore più alto mai registrato nel paese per una giornata di settembre. Numeri che raccontano quanto rapidamente il fotovoltaico stia diventando una componente importante del sistema energetico europeo. E non si tratta soltanto di grandi impianti, la crescita coinvolge anche installazioni sui tetti di abitazioni, aziende e strutture pubbliche. Dalla ricerca arriva anche una scoperta che potrebbe aiutare a capire meglio alcuni tumori resistenti alle terapie. Un gruppo di ricercatori del Salk Institute dell'Università della California ha studiato il modo in cui il sistema immunitario può cambiare comportamento quando viene sottoposto a determinati segnali per un periodo prolungato. La ricerca ha permesso di individuare un meccanismo attraverso il quale alcune cellule immunitarie possono finire per favorire la crescita tumorale. Capire questo processo è importante perché potrebbe in futuro permettere di sviluppare strategie per impedire che accada. A Torino è partito un nuovo progetto di ricerca dedicato agli effetti del cambiamento climatico sulla salute, con particolare attenzione alla gravidanza e alla prima infanzia. Lo studio analizzerà gli effetti di eventi come ondate di calore, incendi, siccità e precipitazioni estreme, cercando di capire non soltanto le conseguenze immediate, ma anche quelle che potrebbero manifestarsi a distanza di anni. L'obiettivo è produrre conoscenze che possano aiutare a proteggere meglio le fasce più vulnerabili della popolazione. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Un saluto dalla redazione. Mattarella è ad Assisi in occasione della festa nazionale di San Francesco nell'ottavo centenario della morte. In questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, dice il capo dello Stato, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo e indicare la via della pace. Putin, fermi questa guerra senza senso, è l'appello rivolto dal cancelliere tedesco Merz al presidente russo durante la sua visita a sorpresa a Kiev. Il presidente ucraino Zelensky ha parlato di importanti accordi con Merz per la difesa. In concomitanza con la visita del capo del governo di Berlino, è stato di nuovo colpito nella notte il ponte nord della capitale ucraina. Giuseppe Conte fa gli auguri al Movimento 5 Stelle fondato il 4 ottobre del 2009. Ci attaccano ma andiamo avanti a testa alta con una comunità di persone coraggiose, con valori forti e chiari. Buon compleanno Movimento 5 Stelle, scrive il presidente pentastellato. In soli 6 mesi il caro carburanti è costato agli automobilisti italiani oltre 4,7 miliardi di euro a titolo di maggiori spese ai distributori e solo a luglio e agosto l'aggravio sui rifornimenti ha raggiunto quota 1,7 miliardi di euro. I dati arrivano da Adusbef e domani scade lo sconto sulle accise per il gasolio. Ciclismo primoro per l'Italia e gli europei di Lubiana, lo conquista Azzurra Ballan nella gara in linea juniores femminile. Figlia d'arte, suo padre Alessandro è stato campione del mondo a Varese nel 2008, ha battuto in una volata ristretta la francese Lestrade argento e la tedesca Dvoracek bronzo. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Vertenza Idro, trattativa interrotta e futuro incerto. La vertenza relativa a Hydro Extrusion Feltre ha raggiunto una fase critica. La storica fabbrica, attiva dal 1942 e simbolo industriale e sociale del territorio, è a rischio di chiusura definitiva. La trattativa per la cessione del ramo fonderia al gruppo Cortese, che avrebbe garantito la continuità occupazionale per 36 lavoratori, è attualmente interrotta. Caro carburante, un autunno difficile per famiglie e imprese. Nonostante l'introduzione di un price cap da parte di Eni e altre compagnie petrolifere, i prezzi dei carburanti continuano a crescere. Secondo l'ufficio studi della CGIA, il Veneto prevede una spesa aggiuntiva di 106 milioni di euro per ottobre 2023 rispetto allo stesso mese del 2022. In questo contesto, la provincia di Belluno registra un incremento significativo. Longarone. Riconosce il genio ferrovieri con cittadinanza onoraria. Ieri, nella sala consiliare del municipio di Longarone, si è tenuta la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al reggimento genio ferrovieri. Questo riconoscimento è stato inserito nelle celebrazioni per il 63esimo anniversario della tragedia del Vajont come segno di gratitudine verso l'unità dell'esercito, che intervenne nelle ore successive al disastro. Mitigazione del rischio idrogeologico a Ronchena e Villapiana. Sono iniziati i lavori per il quarto lotto del piano di mitigazione del rischio idrogeologico nelle località di Ronchena e Villapiana. Questo intervento, del valore di 1 milione di euro, porta a un investimento complessivo di 3,35 milioni di euro da parte del comune di Borgo Valbelluna per la sicurezza idraulica dell'area. Dolomiti Rescue Race, vittoria della Guardia di Finanza. Si è conclusa la 15ª edizione della Dolomiti Rescue Race, con la Guardia di Finanza che ha conquistato il primo posto con un tempo di 2 ore e 7 minuti. Al secondo posto si è classificata la Valle Brembana, seguita dal Soccorso Alpino delle Valli di Lanzo, che ha completato il podio. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si accese.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: buon pomeriggio dalla redazione. Il mondo si illumini e indichi la via della pace. Così il presidente della Repubblica Mattarella da Assisi lancia un messaggio alla nazione nel giorno delle celebrazioni di San Francesco, patrono d'Italia. Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino, le parole del cardinale Zuppi durante la messa nella Basilica Superiore. Putin, fermi questa guerra senza senso, e l'appello rivolto dal cancelliere tedesco Merz al presidente russo durante la sua visita a sorpresa a Kiev. Merz promette altri aiuti militari ed economici all'Ucraina. Subito dopo l'arrivo a Kiev del capo del governo di Berlino, è stato colpito il ponte nord della capitale. La sinistra spagnola si riunisce per cercare una risposta all'ondata di proteste in piazza per la crisi abitativa che sta attraversando il paese, con la possibilità che Pedro Sanchez scelga di andare ad elezioni anticipate. Il premier scioglierà domani la riserva con il suo partito, il PSOE, che lo spinge al voto. Si rafforza l'ipotesi dell'incidente sul lavoro in relazione alla morte di Salvatore Calignano. L'operaio edile di 61 anni deceduto ieri all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato ricoverato il giorno prima per gravi ferite da politrauma. Il ferito era stato soccorso in una zona isolata di Caivano, in provincia di Napoli, dopo una chiamata al 118. Formula 1, Max Verstappen conquista la prima vittoria stagionale in un pazzo GP del Bahrain a Sepang, scattato con un'ora e mezza di ritardo a causa di un nubifragio e poi per problemi al software delle power unit di alcune monoposto. Secondo Kimi Antonelli, che allunga le mani sul mondiale dopo il ritiro di Russell. Terzo gradino del podio per Hamilton, seguito dall'altra Ferrari di Leclerc. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i motori e la Formula 1. È ancora Max Verstappen, il re della Malesia, 9 anni dopo l'ultimo GP di Sepang. L'olandese della Red Bull conquista la prima vittoria stagionale in un pazzo Gran Premio. Al suo fianco sul podio l'amico Kimi Antonelli, che allunga nel mondiale piloti anche grazie al ritiro per problemi tecnici di George Russell. E il grande rivale Lewis Hamilton, terzo con la sua Ferrari al termine di una gara in rimonta straordinaria. Quarto posto per l'altra rossa, quella di Charles Leclerc, che tiene alle spalle la Red Bull di Hajar e la McLaren di Piastri, tutti i protagonisti di una gara dalle mille sfaccettature tra problemi, condizioni difficili, errori e colpi di scena. È partita con un'ora e mezzo di ritardo, prima per la pioggia, poi per i software delle monoposto in tilt. La MotoGP, Marc Marquez completa la doppietta a Motegi e si porta a soli 2 punti da Martin al termine di un weekend perfetto dal punto di vista tattico e tecnico. L'ennesima prova di forza dello spagnolo della Ducati, che sembra essere il grande favorito per la vittoria finale. Era molto importante fare questi punti, ci sono riuscito e sono contento. La gara è stata dura dietro a Jorge, ma mi è bastato aumentare il passo, ha detto a caldo. In classifica Marc ora è a soli 2 punti dal leader Martin, che però promette lotteremo ancora. Il calcio, l'Italia riparte da Bologna dopo il prezioso pareggio per 1-1 ottenuto contro la Francia allo Stade France di Saint-Denis. La nazionale di Roberto Mancini è attesa ora da un altro appuntamento importante in Nations League. Domani alle 20.45 gli azzurri affronteranno di nuovo la Turchia di Montel allo stadio Dallara dopo il 4-1 rifilato a Bursa. Una sfida che mette in palio punti pesanti e che potrebbe proiettare gli azzurri nelle zone di alta classifica del proprio girone. Dopo il rientro in Italia, la squadra si ritroverà oggi pomeriggio per iniziare a preparare concretamente la gara contro la Turchia. Alle 17 è previsto l'allenamento degli azzurri a Casteldebole, poi alle 19.30 spazio alla conferenza stampa del CT Roberto Mancini insieme a Nicolò Barella. Luciano Spalletti si confessa a Tutto Sport a quasi un anno dal suo arrivo sulla panchina della Juventus. Alla Juve, dice, alleni una mentalità, è la storia del calcio, è gioia, orgoglio e responsabilità. Sono sentimenti che non mi lasciano mai solo. Siamo in competizione col nostro livello e non con gli altri. E il nostro club è sinonimo di eccellenza calcistica. Per questo l'interesse nei nostri confronti è globale, aggiunge il tecnico bianconero. Poi su il Diz mi ricorda Kvara per le sue giocate. Ciclismo, primo oro per l'Italia agli europei di Lubiana, lo conquista Azzurra Ballan nella gara in linea juniores femminile. Figlia d'arte, suo padre Alessandro è stato campione del mondo a Varese nel 2008, ha battuto in una volata ristretta la francese Lestrade, argento, e la tedesca Dvorak, bronzo. Il basket, la Serie A, storico esordio casalingo per la Roma che ospita al Palatiziano il Tortona. La squadra di Cacciamagro cerca il primo successo dopo le sconfitte di Treviso e di Istanbul, mentre la formazione di Fioretti proverà a riscattare il cocente KO a fil di sirena di Riga. Palla 2, ore 16. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5.
2: just the radio, darling. Just the radio. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 va to 5.
3: Ed eccoci in puntata di weekend. RAM 7 va to 5. Dopo un arco settimanale trascorso a esaminare 25 tracce. Meno una, meno una. Se no c'è sempre il tipo che dice: oh, ma che stai a dire? Insomma, la 1 la teniamo semi nascosta proprio per l'appuntamento del weekend, quindi al termine la avremo sotto laser. Però insomma, ciò che conta è che abbiamo le prime 7 della classe, e a proposito di classe, secondo me va ancora a scuola la nostra incredibile e senz'altro artista precocissima, che è Sally Baby, modella italiana. Questa è Luna, lei mi guarda.

loro, eccola qui in vetta, Beat of My Heart. Su questi suoni, appuntamento alla prossima, ci si sente molto presto, a te luogo da Chico Catenacci.

0: from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va セネアルテラジオオールゴーデー from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va FM / / Alter Radio Algo Day
1: From 7va FM Alter Radio Algo Day
0: From 7va.fm / Alter Radio Algo Day
2: From 7va.fm Alter Radio Algo Day
0: From 7va.fm / Alter Radio Algo Day From 7va.fm / Alti Radio.
3: Eccoci per una nuova puntata di Algo Day. Questo è il solito orario per le emittenti oltre 80, le altre radio collegate con la redazione di 7va.fm più volte al giorno. Beh, salutiamo tutti quanti gli editori, i DJ, i tecnici di messa in onda, quello che vi pare, però il messaggio numero uno va da 7cat Daisy. In effetti l'ospite che abbiamo ha come amica una gattina e quindi ci somigliamo, la nostra presidentessa qui in studio, anzi qualche situazione dei livelli al mixer magari dipende proprio da 7cat, la nostra gattina, la presidentessa. Però non dobbiamo parlare di animali, anche se in qualche maniera toccheremo il tema, perché abbiamo Jimmy, che abbiamo conosciuto a Roma, collegato con noi in telefonica, dovrebbe essere già in linea, vediamo se c'è. Pronto?
4: Certo, ciao.
3: Allora, come sta Daisy, la cosa più importante?
4: Sta bene, sta benissimo, sta dormendo.
3: Benissimo. Allora, James William Mazza è il vero nome di Jimmy, che ha scelto questo nomignolo per omaggiare i genitori. Più nel dettaglio, come sono andate le cose?
4: Beh, allora, i miei genitori, quando sono nato, seguivano un cantante che chiamava Buffett, era James William Buffett, in arte Jimmy Buffett, e hanno voluto chiamarmi così per omaggiare il cantante. Io, avendo intrapreso questa carriera, questo percorso nella musica, ho voluto sia omaggiare il cantante stesso che la scelta dei miei genitori, quindi prendere come nome d'arte Jimmy.
3: Oh, sul canale YouTube è presente un tuo video, un tuo pezzo giornalistico, un bellissimo reportage in cui si rimane colpiti dall'ottima regia. Fai complimenti agli amici e ai colleghi che lo hanno realizzato. Ma la cosa che spicca, parlando artisticamente, c'è questo attaccamento tuo quasi a livello feticistico verso il CD in forma fisica, e su questo non possiamo che approvare questa tua amorezza nel toccare la musica. Amorezza non esiste, però mi è venuto questo sentimento d'amore nel toccare proprio la musica, che oggi diventa sempre più file, sempre più percettibile solo a livello sonoro, che è la cosa più importante. Poi insomma, toccare anche un CD, una volta c'erano gli album in vinile, va bene, però almeno il CD deve esserci, giusto?
4: Assolutamente sì, è il mio primo album, io volevo avercelo in casa fisico, come dico appunto anche in quella vista, cioè tenerlo anche in mano è stata una bella soddisfazione, una bella emozione anche, e mi ha sfiorato anche l'idea di farlo in vinile, sono sincero. Però ora come ora l'ho stampato in formato CD.
3: Benissimo. Tra l'altro abbiamo parlato del fatto che siamo conosciuti a Roma, allora salutiamo Alice e anche Mario Greco, perché ci siamo conosciuti nell'EDM Contest, era già il 3 novembre, però abbiamo goduto di una Roma primaverile, mamma mia che bel sole, qua invece le cose si iniziano a rannuvolare.
4: Assolutamente.
3: È stata una bellissima giornata piena di musica, e abbiamo sentito da te Schegge di 66, il brano che intitola l'album. Prima però di ascoltarlo, perché so che è quello a cui tieni di più, un ghiottissimo antipasto. Infatti tu sei cantante, anche cantautore, però hai un grande amico che spesso ti realizza e scrive per te, c'è una bellissima che adesso andremo ad ascoltare, che è Neve alle Maldive.
4: Assolutamente sì, Neve alle Maldive è il è il singolo che ho fatto uscire appena dopo l'uscita del mio album, quindi fa parte poi del nuovo progetto ed è il brano che è stato scritto e prodotto da Alistair Madei, che saluto e ringrazio.
3: Mamma mia che malinconia, c'è la fine di questo amore e la neve è proprio il freddo che lascia un amore quando finisce, se posso interpretarla anche io, boh.
4: Sì, più o meno, anche se è quell'amore tossico di cui comunque non ci vogliamo allontanare del tutto. Sì, l'amore è finito, per forse non lo vogliamo accettare, con quelle carpe vecchie che non butto, no? Che si viene a dire nella canzone. E quindi è quello di altro.
3: Beh, se uno ama sul serio, è difficile che se la decisione viene presa dall'altra parte, no, approvi questo terminare. Tutti abbiamo sofferto per amore ed è una malinconia che non può mancare nella formazione, no, di un individuo. Però sentiamo il pezzo, se no continuo a filosofeggiare.

0: Ok, bisogna ascoltare poco perché sennò accende in tutti noi sicuramente qualche nevicata che nel cuoricino nascondiamo, ripeto, inevitabile per ogni essere umano aver sofferto per amore. Però c'è un'altra situazione che tu hai voluto fotografare, che è Schegge di 66, non a caso il titolo dell'album.
1: Sì, beh, allora Schegge di 66 in un certo senso è la parte prima, no? È proprio la delusione in amore. Praticamente è una canzone proprio molto autobiografica, dove io racconto una festa, di una delusione, io ho esagerato con il bere e mi sono poi risvegliato in ospedale senza troppi ricordi di quello che è stata quella serata. I miei genitori non erano neanche in Italia, erano in Germania, che erano andati a prendere mie sorelle che lavoravano lì quell'anno. Siamo tra il 2016 e il 2017 e infatti io nella canzone dico con che coraggio i miei, appunto, poi hanno saputo la cosa, comunque sono stati chiamati dall'ospedale. Quindi insomma è stata un'esperienza traumatica sicuramente, però mi ha comunque anche insegnato tante cose da non ripetere, da non fare. Però io da quell'episodio, che è un episodio brutto, negativo, ho voluto trarci anche qualcosa di bello, perché ho voluto comunque crearci questa canzone, girarci un videoclip, e nelle riprese di questo video tra l'altro si sono conosciute anche mia sorella e suo fidanzato, quindi cose che comunque vanno un po' a migliorare la situazione, anche se di per sé racconto un episodio molto felice.
0: Beh, insomma, tragedia sfiorata, però una bella pagina di educazione, no?
1: Assolutamente.
0: Una pagina di un manuale tridimensionale con questo risvolto anche sentimentale con il nuovo cognato che è apparso, no? Quindi benissimo. E allora l'ascoltiamo questa Schegge di 66.
2: Potrei sentirmi peggio di così, come uno straccio.

0: Eccola qui la title track del primo album di Jimmy, davvero un artista particolare. Del resto, se sfoglierete le nostre riviste, le riviste del bouquet di Siamo Da Magazine, vedrete le sue giacche coloratissime e cangianti. Però insomma, questa profondità artistica, non sei mai fermo, so che stai studiando altra musica, sei partecipante attivo in un coro, insomma non stai mai fermo, no? E quindi oltre a studiare a Genova, giusto?
1: Sì, io studio storia all'Università di Genova.
0: E quindi cosa stai studiando? Strumenti ritmici oppure solistici?
1: Allora, attualmente come strumenti sto imparando a suonare la chitarra acustica e ben presto inizierò anche a suonare il piano.
0: Bene, bene, così metterai sicuramente sui fornelli altre pentole che produrranno dei nuovi brani, no? Comunque col tuo amico continuerai a scrivere a quattro mani. Ecco perché Schegge di 66, l'abbiamo detto ampiamente, essendo autobiografico, lo dici la parola, l'hai invece scritta tutta quanta tu, no? Parole e musica.
1: Allora, Scrigi 66, anche quella è stata scritta a quattro mani, però ecco, un ragazzo del mio studio, uh-huh, perché è una canzone che io volevo presentare poi alle selezioni per Sanremo Giovani nel 2022, uh-huh, e volevo che comunque il messaggio non diventasse banale, fosse comunque ben steso, quindi ho cercato poi un aiuto da parte di Duilio Di Meglio, in arte Di Meglio, che è l'occasione anche per lui di salutarlo e ringraziarlo. E quindi anche Scrigi 66 è scritta a quattro mani, ma ho voluto fare così perché comunque volevo che venisse proprio spiegato e raccontato tutto al meglio.
0: Eh beh, insomma, un album, qualche singolo, ma tanto da dire. Sicuramente tornerai ai nostri microfoni, Jimmy, perché anche tu fai parte dell'esercito dell'A4F. Non dimenticarti di così slanciare il nostro messaggio per la nostra nuova forma di comunicazione. Quindi sono sicuro che nel giro di qualche tempo torneremo a fare una chiacchierata proprio all'interno di Algodei. Per adesso è tutto, un saluto. Come ti troviamo sui social?
1: Allora, mi trovate su Instagram come Jimmy98Official, mm-hmm, su Facebook come James William Mazza, il mio canale YouTube è Jimmy, e mi trovate anche sul mio sito web che è Jimmy Official Website.
0: Benissimo, allora alla prossima, ciao, risentirci.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: E salutiamo così Jimmy, naturalmente finisce qui questa puntata di Algodei. Collegate oltre 80 emittenti, sono le Alte Radio, in interconnessione con la redazione di Settava.fm. Domani alla stessa ora, un'altra numero. E tutto per il momento te lo do da Chico Catenacci.
2: From 7ba.fm/LTRadio. All go day. From 7ba.fm/LTRadio.
3: Dolomiti Meteo, emesso dal centro valanghe di Arabba domenica 4 ottobre 2026. La situazione generale. Un campo di alta pressione garantisce una domenica stabile sulla montagna Veneta, con temperature sopra la media del periodo. Tra lunedì e martedì una debole circolazione depressionaria in quota si isolerà sulla Germania e poi valicherà le Alpi, con effetti modesti nella giornata di lunedì, ma determinando una flessione del geopotenziale e riportando le temperature più prossime alle medie del periodo. Mercoledì il campo di pressione appare più ondulato, con condizioni più variabili che potrebbero preannunciare un più significativo peggioramento per giovedì, quando una saccatura di origine nord-atlantica sembra fare rotta verso il Mediterraneo, ma con effetti da confermare nei prossimi aggiornamenti. Il tempo previsto per oggi. Tempo stabile, sereno o al più poco nuvoloso per qualche nube alta, via via più presente verso sera, quando il cielo tenderà a divenire velato sulle Dolomiti e non sarà esclusa la formazione di foschie o nubi basse in alcune valli. Venti deboli a tutte le quote, a 5-10 km/h a 2000 metri e a 5-15 km/h a 3000 metri. Contesto termico sempre mite per il periodo, con marcata escursione termica nelle valli. Sul Prealpi a 1500 metri massima 14, a 2000 metri massima 10, su Dolomiti a 2000 metri massima 12, a 3000 metri massima 4. Il tempo previsto per domani. Estese velature e nubi alte nella notte, addensamenti regolari a partire dalle Dolomiti in mattinata e in estensione alle Prealpi, fino alle ore centrali. In seguito alcune schiarite nel pomeriggio e nuovo passaggio di nuvolosità irregolare dal settentrione verso sera. Nel corso della giornata possibili deboli piogge locali, con apporti tuttavia poco significativi, possibile qualche fiocco di neve oltre i 2.800-3.000 metri sulle Dolomiti. Temperature minime in lieve aumento nelle valli, in calo in quota alla sera, massime in lieve calo, un po' più apprezzabile sulle Dolomiti e sempre superiori alla norma. Su Prealpi a 1.500 metri, minima 9, massima 13, a 2.000 metri, minima 6, massima 10. Su Dolomiti a 2.000 metri, minima 7, massima 10, a 3.000 metri, minima meno 1, massima 2. Venti nelle valli deboli, in quota debole o al più tratti moderati di direzione variabile, a 5-15 km orari a 2.000 metri e a 10-25 km orari a 3.000 metri. Martedì 6, tempo in parte o prevalentemente soleggiato, con qualche addensamento irregolare diurno. Contesto termico un po' più fresco, specie al mattino, anche se con valori ancora superiori alla norma. Precipitazioni assenti. Temperature. Minime in calo, massime stazionarie. Su Prealpi a 1.500 metri, minima 8, massima 12. A 2.000 metri, minima 5, massima 8. Su Dolomiti a 2.000 metri, minima 5, massima 10. A 3.000 metri, minima meno 1, massima più 1. Venti deboli di direzione variabile, prevalentemente dai quadranti meridionali. A 5-10 km orari a 2.000 metri e 10-15 km orari a 3.000 metri. La tendenza per mercoledì 7. Nel corso della giornata, tratti soleggiati progressivamente più radi e nubi sempre più presenti, fino a cielo nuvoloso o molto nuvoloso dopo il tramonto, quando non sono del tutto escluse alcune prime sporadiche e modeste precipitazioni. Contesto termico diurno più fresco, con valori prossimi alla norma. Venti deboli in intensificazione da sud-ovest. Giovedì, molto nuvoloso coperto con precipitazioni probabilmente sparse o diffuse ed intensità ancora non apprezzabile. Temperature in calo con la quota neve che potrebbe scendere fino sui 3.000 metri. Quota dello zero termico in libera atmosfera alle ore 12, domenica 3.700 metri, lunedì 3.200 metri, martedì 3.100 metri, mercoledì 3.000 metri, giovedì 3.200 metri. Prossimo bollettino 5 ottobre.

0: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La politica è in primo piano. Sergio Mattarella d'Assisi per le celebrazioni di San Francesco, che da quest'anno torna ad essere festa nazionale. Nel giorno degli 800 anni dalla morte del patrono d'Italia, il capo dello Stato ha richiamato l'attualità del suo messaggio, indicando nella pace, nella fraternità e nel rispetto della dignità umana valori fondamentali anche per il nostro tempo. Una 71enne è morta dopo essere stata investita da un pullman extraurbano nel terminal La Bossa di Pescara. Sono state acquisite le immagini delle telecamere per una ricognizione della dinamica. Allarme salmonella in Puglia, stop ai pomodori freschi in scuole ed ospedali. La contaminazione sarebbe stata individuata in un lotto di ciliegini provenienti da Caltanissetta. Intanto il comune di Bari rassicura, ok alla sospensione, ma qui nessun caso. In Spagna due persone sono morte ed un'altra risulta dispersa a seguito delle piogge torrenziali e le conseguenti inondazioni in Catalogna. Secondo l'agenzia EFE, i vigili del fuoco stanno inoltre cercando una persona data per dispersa in un corso d'acqua. Cancellati decine di voli in programma da o per Barcellona. Formula 1, Max Verstappen vince a Sepang un gran premio del Bahrain dallo svolgimento inizialmente caotico, scattato con un'ora e mezza di ritardo dal programma originale, prima a causa di un nubifragio e poi per problemi al software delle power unit di alcune monoposto. Sul podio anche Kimi Antonelli, secondo e sempre il leader del mondiale, Lewis Hamilton, protagonista di una grande rimonta con la Ferrari. Quarto, Charles Leclerc. Ed è tutto, a più tardi.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Settimana sulla vostra radio c'è la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio questa settimana. Sono Massimo Esposito e all'interno della classifica anche oggi tantissime novità e tanti movimenti. Al numero 20 risale J-Ax con la sua Vita, Morte, Miracoli. Moriremo.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: La dolcissima Gianna Nannini con Meraviglioso Errore all'interno della Italian Chart. Ancora buon ascolto sulla vostra radio preferita, sono Massimo Esposito al microfono e insieme stiamo scalando la classifica italiana. Al numero 18 è stabile Anna, mentre alla posizione numero 17 scendono Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

I grandi successi dell'estate continuano a suonare anche in questo autunno all'interno della Italian Chart. Al numero 16, Noemi.

I grandi successi dell'estate 2026 continuano ancora oggi a suonare all'interno della Italian Chart, come Samurai J con Flamenco Paranoia al numero 14, mentre al numero 13 scendono Mercury Cremon, Serena Brancale e The Colors con Partenope. E attenzione, perché alla posizione numero 12 salgono Ariete e Angelina Mango con Che bella vita! Quanto è piccolo.

Restate con noi, la Italian Chart torna tra pochissimo con le prime 10 posizioni. State ascoltando la Italian Chart su Radio Meano. Benvenuti nella Italian Chart. Adesso dobbiamo scoprire le prime 10 posizioni della classifica italiana. Io sono Massimo Esposito al microfono e la stiamo scalando insieme. Al numero 10 scendono Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli. Un amore.

0: ci dividerà.
1: La bella canzone italiana all'interno della Italian Chart che stiamo scalando insieme. Alla posizione numero 9 scende Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, mentre al numero 8 è stabile Julie con Brash e Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Nella Italian Chart ci sono i grandi successi italiani. Serenamente con Julia Bresch al numero 8 e al numero 7 entrano Annalisa e Madame con Amica.

tante novità all'interno della Italian Chart di oggi. Sono Massimo Esposito al microfono, insieme stiamo scalando la classifica italiana. Al numero 7 Annalisa e Madame con Amica, mentre al numero 6 è stabile Lisa con la sua Kintsugi.

0: E ci stiamo avvicinando pian pianino al vertice della Italian Chart di oggi. Al numero 5 sale Ernia con la sua dedica.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Un momento straordinario per Ernia. Questa volta all'interno dell'Italian Chart sale al numero 5. Al numero 4 sono stabili Marrakesh e Guè con Casini. E attenzione, perché la scorsa settimana al primo posto c'era Saif con Parlar d'amore. Oggi lo troviamo nella Italian Chart al numero 3.

Cambiato totalmente questa settimana il podio della Italian Chart. Parlare d'amore con Saif, che era al primo posto la scorsa settimana, oggi al numero 3. E attenzione, perché entra direttamente alla seconda posizione Cesare Cremonini con Paparazzi.

E questa settimana all'interno dell'Italia Chart c'è una nuova numero 1, ma prima c'è il riepilogo. Al numero 10 scendono Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli. Alla posizione numero 9 agitare Coca-Cola con Tommaso Paradiso. Stabile Julie insieme a Bresh con Serenamente al numero 8, mentre attenzione che al numero 7 entra Annalisa insieme a Madame e la loro amica. Kintsugi di Elisa è stabile alla posizione numero 6, sale Ernia con Dedica al quinto posto. Cassini con Marrakesh e Gue sono stabili alla posizione numero 4. Sul podio Parlar d'amore con Saif, che la scorsa settimana era al primo posto, oggi è al numero 3. Al numero 2 entra Cesare Cremonini con Paparazzi. Grazie anche questa settimana per aver ascoltato la Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta, se volete seguitemi anche su TikTok e su Instagram come Massimo Radio. E vi lascio alla nuova numero 1 della settimana, Fabri Fibra con Pinguini Tattici Nucleari e la loro Goya. Cosa sogni?

0: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con gli esteri. Missione a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev. Se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica finirà prima o poi per rivolgersi contro di noi, ha detto. In concomitanza con la sua visita è stato di nuovo colpito nella notte il ponte nord della capitale ucraina. Un bimbo di 6 anni è ricoverato in gravi condizioni per un'emorragia cerebrale al Policlinico di Messina dopo un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 3 ottobre, a Pattimarina. Il bimbo era in bicicletta quando, per cause ancora da chiarire, sarebbe precipitato da un palco installato la scorsa settimana per una manifestazione che non era ancora stato smontato. Ha tentato di uccidere la compagna, ma lei scappa dai vicini con la bimba e si salva. L'uomo l'ha aggredita in casa e poi si è ucciso gettandosi dal balcone. E questa è la prima ricostruzione di quanto avvenuto stamane nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino. Papa Leone XIV richiama San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, per creare pace e concordia tra i popoli, che questi siano liberati dal flagello della guerra, ha detto all'Angelus, ricordando le vittime innocenti. Nei prossimi giorni in Vaticano si terrà un incontro mondiale sulla famiglia. Ricchezza e speranza inestimabile per la società, ha ricordato il Papa. Domani, 5 ottobre, scadrà lo sconto sulle accise del gasolio da 6,1 centesimi di euro, taglio fiscale che lascerà il posto al meccanismo delle accise mobili e che potrebbe portare a rialzi. Lo ricorda il Codacons, che evidenzia però come sconti e price cap introdotti dai marchi petroliferi abbiano portato nell'ultima settimana a ribassi dei prezzi. Ed è tutto, a più tardi.
1: Uniting souls with rhythm and power. In this moment, the ordinary fades and the extraordinary takes over.

This is your moment. Get ready for Screzio DJ

Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La Russia è pronta a combattere anche per lo 0,01% del territorio del Donetsk, lo afferma il portavoce del Cremlino Peskov, citato da Interfax. Missione a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev: se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica finirà prima o poi per rivolgersi contro di noi, ha detto. Mohammad Bagher Ghalibaf, capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano, ha affermato che Washington ha avanzato alcune proposte, ma Hormuz resta chiuso se non saranno soddisfatte le nostre richieste. Intanto Israele chiuderà i valichi verso Cisgiordania e Gaza in vista dell'anniversario del 7 ottobre. Un uomo di 37 anni ha aggredito la compagna 31enne tentando di ucciderla e dopo che lei è riuscita a mettersi in salvo dai vicini con la figlia di un anno, si è suicidato gettandosi dal balcone al decimo piano di un condominio. E questa è la prima ricostruzione di quanto avvenuto stamane nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino. Si rafforza l'ipotesi dell'incidente sul lavoro per la morte di Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni, deceduto ieri all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato ricoverato il giorno prima per gravi ferite da politrauma. L'uomo era stato soccorso in una zona isolata di Caivano dopo una chiamata alla 118. Mondiali di judo: Assunta Scutto ha dato spettacolo sul tatami della National Gymnastics Arena, collezionando 4 vittorie consecutive per un punteggio tecnico e accedendo alla finale per loro nella categoria 48 kg, in cui sfiderà la formidabile giapponese Wakana Koga. Arriva dunque subito la certezza della prima medaglia in questa rassegna iridata per la spedizione azzurra in Azerbaigian. Ed è tutto, a più tardi.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'inizio della nuova settimana vedrà ancora l'egemonia dell'anticiclone, quindi inizio di settimana con bel tempo, grandi variazioni non ce ne saranno, il tempo si manterrà stabile e in prevalenza soleggiato con clima molto mite per il periodo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.

0: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Kiev è stato colpito il ponte nord con 2 feriti. Nella capitale è arrivato a sorpresa il cancelliere tedesco Merz, che ha incontrato Zelensky, secondo cui gli Stati Uniti puntano a organizzare entro fine anno colloqui trilaterali con Ucraina e Russia. Nuovi sviluppi sul caso di Petra Catella, dove Antonella Di Jelsi e la figlia Sara di 15 anni sono morte avvelenate dalla ricina. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato chiesto anche il supporto dell'FBI per verificare presunte tracce online, ma la procura non ha confermato. Intanto prende corpo anche l'ipotesi di una possibile doppia esposizione alla sostanza tossica. Non un singolo errore, ma una catena ininterrotta di negligenze. L'inchiesta giudiziaria di Crans-Montana parla chiaro. Nella Costellation, il locale in cui hanno perso la vita 41 persone il 31 gennaio 2025, non sono state rispettate regole ed obblighi. Dalle carte dell'inchiesta emerge una sequenza impressionante di ben 10 controlli falliti o ignorati. Jay Clayton, direttore della National Intelligence americana, è il nuovo responsabile per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale dell'amministrazione Trump, con il compito di guidare la risposta all'AI in un contesto di crescenti preoccupazioni sui rischi connessi a questa tecnologia. Il tennis. Djokovic vince una partita pazzesca contro Zverev e lo elimina ai quarti di finale dell'ATP 500 di Pechino. In semifinale affronterà Daniil Medvedev. Carlos Alcaraz invece salva un set point con Shapovalov e vola in semifinale a Tokyo. Ed è tutto. A più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Formula 1 a Sepang va in scena la gara più pazza della stagione per il Gran Premio del Bahrain. La partenza è slittata di 1 ora e mezza tra pioggia e problemi tecnici, poi si parte ed è caos. La Ferrari sbaglia strategie e crolla agli ultimi posti, riuscendo poi a rimontare fino alla quarta posizione con Leclerc e la terza di un pazzesco Hamilton. Davanti sempre loro Verstappen, che torna finalmente a vincere, e Antonelli secondo. Si ritira invece Russell, 1-0 pesante che fa sognare Kimi per il mondiale. Adesso il pilota italiano ha 84 punti di vantaggio sul britannico, esattamente il ventenne ha totalizzato fin qui 320 punti, mentre il suo compagno di scuderia è fermo a quota 236. Numeri alla mano, ad Antonelli mancano 100 punti per festeggiare. MotoGP, Marc Marquez completa la doppietta a Moteghi e si porta a soli 2 punti da Martin al termine di un weekend perfetto dal punto di vista tattico e tecnico. L'ennesima prova di forza dello spagnolo della Ducati, che, classifica a parte, sembra essere il grande favorito per la vittoria finale. Era molto importante fare questi punti, ci sono riuscito e sono contento. La gara è stata dura dietro a Jorge, ma mi è bastato aumentare il passo, ha detto a caldo. In classifica Marquez ha soli 2 punti dal leader Martin, che promette lotteremo ancora. Siamo al calcio. L'Italia riparte da Bologna dopo il prezioso pareggio per 1-1 ottenuto contro la Francia allo Stade de France di Saint-Denis. La nazionale di Roberto Mancini è attesa ora da un altro appuntamento importante in Nations League. Domani, lunedì 5 ottobre, alle 20.45, gli azzurri affronteranno di nuovo la Turchia di Vincenzo Montella allo stadio Dall'Ara dopo l'1-4 rifilato a Bursa. Una sfida che mette in palio punti pesantissimi e che potrebbe proiettare gli azzurri nelle zone di alta classifica del proprio girone. Alle 17 l'allenamento degli azzurri è Casteldebole, poi alle 19.30 spazio alla conferenza stampa della CT Roberto Mancini insieme a Nicolò Barella. Parte con una splendida notizia per l'Italia la giornata d'apertura dei campionati mondiali di judo 2026 in programma a Baku. Assunta Scutto ha dato spettacolo sui tatami della National Gymnastics Arena, collezionando 4 vittorie consecutive per punteggio tecnico e accedendo alla finale per l'oro nella categoria 48 kg, in cui sfiderà la formidabile giapponese Wakana Koga. Arriva dunque subito la certezza della prima medaglia in questa rassegna iridata per la spedizione azzurra in Azerbaijan. Il tennis. Novak Djokovic vince una partita pazzesca contro Sasha Zverev e lo elimina ai quarti di finale dell'ATP 500 di Pechino con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4. In semifinale affronterà Daniil Medvedev. Carlos Alcaraz invece salva un set point con Shapovalov e vola in semifinale a Tokyo. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Tadikon, DJ.

Una pennellata di evidenziatore però va data, perché non ci fermiamo nemmeno in questo weekend, che è quello della finale di Miss Europa.

0: Wait, what? Who made who?
1: Who made who con Gordo per questa Energy in posizione numero 6, in attivo di un livello dalle zone alte, ma questa settimana con freccetta decisamente verso il basso.

voleva fare il tifo per due nazionali, poi insomma se l'è dovuta cavare con una, quella a scacchi bianchi e rossi. Eccola qui la nuova number one, Ada Reina, arriva in vetta, zona oro per Niente Panico, e su queste sonorità appuntamento alla prossima, ci si sente molto presto anche tra 23 ore e 30.

0: abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it, Arma con i Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va.fm バルトラジオオールゴーデー from7va セアルテラジオアルゴーデー from7va.fm アルティラジオオールゴーデー from7va FM / / Alterradio Algo Day
1: From 7 bar FM Alterradio Algo Day
0: From 7.fm / Alterradio Algo Day
2: From 7va.fm Nautiradio Algo Day
3: From 7va.fm / Alterradio Algo Day From 7va.fm / Altiradio.
4: Eccoci per una nuova puntata di Algo Day. Questo è il solito orario per le emittenti oltre 80, le altre radio collegate con la redazione di 7va.fm più volte al giorno. Beh, salutiamo tutti quanti gli editori, i DJ, i tecnici di messa in onda, quello che vi pare, però il messaggio numero uno va da 7cat Daisy. In effetti l'ospite che abbiamo ha come amica una gattina e quindi ci somigliamo, la nostra presidentessa qui in studio, anzi qualche situazione dei livelli al mixer magari dipende proprio da 7cat, la nostra gattina, la presidentessa. Però non dobbiamo parlare di animali, anche se in qualche maniera toccheremo il tema, perché abbiamo Jimmy, che abbiamo conosciuto a Roma, collegato con noi in telefonica, dovrebbe essere già in linea, vediamo se c'è. Pronto?
5: Certo, ciao.
4: Allora, come sta Daisy, la cosa più importante?
5: Sta bene, sta benissimo, sta dormendo.
4: Benissimo. Allora, James William Mazza è il vero nome di Jimmy, che ha scelto questo nomignolo per omaggiare i genitori. Più nel dettaglio, come sono andate le cose?
5: Beh, allora, i miei genitori, quando sono nato, seguivano un cantante che chiamava Buffett, era James William Buffett, in arte Jimmy Buffett, e hanno voluto chiamarmi così per omaggiare il cantante. Io, avendo intrapreso questa carriera, questo percorso nella musica, ho voluto sia omaggiare il cantante stesso che la scelta dei miei genitori, quindi prendere come nome d'arte Jimmy.
4: Oh, sul canale YouTube è presente un tuo video, un tuo pezzo giornalistico, un bellissimo reportage in cui si rimane colpiti dall'ottima regia, fai complimenti agli amici e ai colleghi che lo hanno realizzato. Ma la cosa che spicca, parlando artisticamente, c'è questo attaccamento tuo quasi a livello feticistico verso il CD in forma fisica, e su questo non possiamo che approvare questa tua amorezza nel toccare la musica. Amorezza non esiste, però mi è venuto questo sentimento d'amore nel toccare proprio la musica, che oggi diventa sempre più file, sempre più percettibile solo a livello sonoro, che è la cosa più importante. Poi insomma, toccare anche un CD, una volta c'erano gli album in vinile, va bene, però almeno il CD deve esserci, giusto?
5: Assolutamente sì, è il mio primo album, io volevo avercelo in casa, avevo fisico, come dico appunto anche in quella vista, cioè tenerlo anche in mano è stata una bella soddisfazione, una bella emozione anche, e mi ha sfiorato anche l'idea di farlo in vinile, sono sincero. Però ora come ora l'ho stampato in formato CD.
4: Benissimo. Tra l'altro abbiamo parlato del fatto che siamo conosciuti a Roma, allora salutiamo Alice e anche Mario Greco, perché ci siamo conosciuti nell'EDM Contest. Era già il 3 novembre, però abbiamo goduto di una Roma primaverile, mamma mia che bel sole, qua invece le cose si iniziano a rannuvolare.
5: Assolutamente.
4: È stata una bellissima giornata piena di musica, e abbiamo sentito da te Schegge di 66, il brano che intitola l'album. Prima però di ascoltarlo, perché so che quello a cui tieni di più, un ghiottissimo antipasto. Infatti tu sei cantante, anche cantautore, però hai un grande amico che spesso ti realizza e scrive per te, c'è una bellissima che adesso andremo ad ascoltare, che è Neve alle Maldive.
5: Assolutamente sì, Neve alle Maldive è il singolo che ho fatto uscire appena dopo l'uscita del mio album, quindi fa parte poi del nuovo progetto ed è il brano che è stato scritto e prodotto da Alistair Madei, che saluto e ringrazio.
4: Mamma mia che malinconia, c'è la fine di questo amore e la neve è proprio il freddo che lascia un amore quando finisce, se posso interpretarla anche io, boh.
5: Sì, più o meno, anche se è quell'amore tossico di cui comunque non ci vogliamo allontanare del tutto. Sì, l'amore è finito, però forse non lo vogliamo accettare, con quelle scarpe vecchie che non butto, no? Che si viene a dire nella canzone. Quindi è quello di altro.
4: Beh, se uno ama sul serio, ma è difficile che se la decisione viene presa dall'altra parte, no, approvi questo terminare. Tutti abbiamo sofferto per amore ed è una malinconia che non può mancare nella formazione, no, di un individuo. Però sentiamo il pezzo, se no continuo a filosofeggiare.

0: che bisogna ascoltare poco, perché sennò accende in tutti noi sicuramente qualche nevicata che nel cuoricino nascondiamo, ripeto, inevitabile per ogni essere umano aver sofferto per amore. Però c'è un'altra situazione che tu hai voluto fotografare, che è Schegge di 66, non a caso il titolo dell'album.
1: Sì, beh, allora Schegge di 66 in un certo senso è la parte prima, no? È proprio la delusione in amore. Praticamente è una canzone proprio molto autobiografica, dove io racconto una festa, appunto, di una delusione. Io ho esagerato con il bere e mi sono poi risvegliato in ospedale senza troppi ricordi di quello che è stata quella serata. I miei genitori non erano neanche in Italia, erano in Germania, che erano andati a trovare le mie sorelle che lavoravano lì quell'anno. Siamo tra il 2016 e il 2017, e infatti io nella canzone dico con che coraggio mi è, appunto, poi hanno saputo la cosa, comunque sono stati chiamati dall'ospedale. Quindi insomma è stata un'esperienza traumatica, sicuramente, però mi ha comunque anche insegnato tante cose da non ripetere, da non fare. Però io da quell'episodio, che è un episodio brutto, negativo, ho voluto trarci anche qualcosa di bello, perché ho voluto comunque crearci questa canzone, girarci un videoclip, e nelle riprese di questo video, tra l'altro, si sono conosciute anche mia sorella e il suo fidanzato, quindi cose che comunque vanno un po' a migliorare la situazione, anche se di per sé racconto un episodio molto felice.
0: Beh, insomma, tragedia sfiorata, però una bella pagina di educazione, no?
1: Assolutamente.
0: Una pagina di un manuale tridimensionale, con questo risvolto anche sentimentale con il nuovo cognato che è apparso, no? Quindi benissimo. E allora ascoltiamo questa Schegge di 66.
2: Potrei sentirmi peggio.

0: Eccola qui la title track del primo album di Jimmy. Jimmy è davvero un artista particolare, del resto se sfoglierete le nostre riviste, le riviste del bouquet di Siamo Da Magazine, vedrete le sue giacche coloratissime e cangianti. Però insomma questa profondità artistica, non sei mai fermo, so che stai studiando altra musica, sei partecipante attivo in un coro, insomma non stai mai fermo, no? E quindi oltre a studiare a Genova, giusto?
1: Sì, io studio storia all'Università di Genova.
0: E quindi cosa stai studiando? Strumenti ritmici oppure solistici?
1: Allora, attualmente come strumenti sto imparando a suonare la chitarra acustica e ben presto inizierò anche a suonare il piano.
0: Bene, bene, così metterai sicuramente sui fornelli altre pentole che produrranno dei nuovi brani, no? Comunque col tuo amico continuerai a scrivere a quattro mani, ecco perché Schegge di 66, l'abbiamo detto ampiamente, essendo autobiografico, lo dice la parola, l'hai invece scritta tutta quanta tu, no, parole e musica.
1: Allora, Schegge 66, anche quella è stata scritta a quattro mani, però ecco, con un ragazzo del mio studio, uh-huh. Perché è una canzone che io volevo presentare poi alle selezioni per Sanremo Giovani nel 2022, uh-huh. E volevo che comunque il messaggio non diventasse banale, fosse comunque ben steso, quindi ho cercato poi un aiuto da parte di Duilio di Meglio, in arte di Meglio, che è l'occasione anche per lui di salutarlo e ringraziarlo, e quindi anche Schegge di 66 è scritta a quattro mani, ma ho voluto fare così perché comunque volevo che venisse proprio spiegato e raccontato tutto al meglio.
0: E beh, insomma, un album, qualche singolo, ma tanto da dire. Sicuramente tornerai ai nostri microfoni, Jimmy, perché anche tu fai parte dell'esercito dell'A4F. Non dimenticarti di così slanciare il nostro messaggio per la nostra nuova forma di comunicazione. Quindi sono sicuro che nel giro di qualche tempo torneremo a fare una chiacchierata proprio all'interno di Algodei. Per adesso è tutto, un saluto. Come ti troviamo sui social?
1: Allora, mi trovate su Instagram come Jimmy98Official, mm-hmm. Su Facebook come James William Mazza, il mio canale YouTube è Jimmy, e mi trovate anche sul mio sito web che è Jimmy Official Website.
0: Benissimo, allora alla prossima, ciao, risentirci.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: E salutiamo così Jimmy, naturalmente finisce qui questa puntata di Algodei. Collegate oltre 80 emittenti, sono le Alte Radio, in interconnessione con la redazione di 7va.fm, domani alla stessa ora un altro numero. È tutto per il momento, te lo do da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/LTRadio. All go day. All go day. From 7va.fm/LTRadio.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

mancanza di ossigeno. Le autopsie escludono avvelenamento e lesioni. Ora l'inchiesta dovrà chiarire perché i 5 connazionali abbiano esaurito l'aria nelle bombole quel tragico 14 maggio e se la tragedia fosse evitabile. Omicidio Chiara Poggi, genitori a Verissimo, la giustizia ci ha dato Stasi come colpevole per noi e lui. Abbiamo fatto 5 processi, 8 anni di processi e sono lunghi, ha affermato la madre. Non è che ci intestardiamo, se la giustizia ci darà un nuovo colpevole ne prenderemo atto, ha aggiunto il padre Giuseppe. Riccardo Maggi di Più Europa è al 5° giorno di sciopero della fame per chiedere di cambiare la legge elettorale, in particolare la norma che impone la quadruplicazione delle firme necessarie per presentare una lista alle elezioni, una vera e propria barriera antidemocratica, ha detto Maggi. Fino a 500 scuole in tutta la Francia rimarranno chiuse totalmente o parzialmente nella giornata di domani a causa delle proteste degli studenti che hanno scosso il paese in questi giorni. Lo ha dichiarato il ministro dell'istruzione francese. Ciclismo, in chiusura spettacolo in Slovenia nella gara elite maschile degli europei. Remco Evenepoel conquista la medaglia d'oro per un soffio davanti a Ciccone. Per stabilire il vincitore è servito il photo finish. L'Italia si consola con una doppia medaglia. Scaroni infatti prende il bronzo dopo la beffa dello scorso anno. Ed è tutto. A più tardi.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'inizio della nuova settimana vedrà ancora l'egemonia dell'anticiclone, quindi inizio di settimana con bel tempo, grandi variazioni non ce ne saranno, il tempo si manterrà stabile e in prevalenza soleggiato con clima molto mite per il periodo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: que tu veux dessiner.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Omicidio di Chiara Poggi in primo piano, i genitori a Verissimo, la giustizia ci ha dato Stasi come colpevole, per noi è lui, noi abbiamo fatto 5 processi, 8 anni sono lunghi, ha affermato la madre. Non è che ci intestardiamo se la giustizia ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto, ha aggiunto il padre Giuseppe. I 5 sub italiani sono morti alle Maldive per mancanza di ossigeno. Le autopsie escludono l'avvelenamento e le lesioni. Ora l'inchiesta dovrà chiarire perché i 5 connazionali abbiano esaurito l'aria nelle bombole quel drammatico 14 maggio e se la tragedia fosse evitabile. Domani fino a 500 scuole in tutta la Francia rimarranno chiuse totalmente o parzialmente a causa delle proteste degli studenti che hanno scosso il paese in questi giorni, lo ha dichiarato il ministro dell'istruzione francese. In Spagna invece esplode la protesta per il diritto alla casa e il caro affitti. Da Madrid la protesta è dilagata in tutto il paese, manifestazioni in 50 città dove non sono mancate tensioni e cariche della polizia. E siamo allo sport, il ciclismo, doppia medaglia per l'Italia agli europei in Slovenia. Giulio Ciccone conquista l'argento nella prova in linea alle spalle del belga Evenepoel. Bronzo per Christian Scaroni che completa il doppio podio azzurro. Per il calcio, vigilia di Nations League per l'Italia che domani sera al Dall'Ara di Bologna affronta la Turchia già battuta 4-1 all'andata. Fischio d'inizio alle 20.45. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Vertenza Aidro. Trattativa interrotta e futuro incerto. La vertenza relativa alla Hydro Extrusion di Feltre ha raggiunto una fase critica. La storica fabbrica, attiva dal 1942 e simbolo industriale e sociale del territorio, è a rischio chiusura definitiva. La trattativa per la cessione del ramo fonderia al gruppo Cortese, che avrebbe garantito la continuità occupazionale per 36 lavoratori, è attualmente interrotta. Caro carburante, autunno difficile per famiglie e imprese. Nonostante l'introduzione di un price cap da parte di Eni e altre compagnie petrolifere, i prezzi dei carburanti continuano a salire. Secondo l'ufficio studi della CGIA, il Veneto spenderà 106 milioni di euro in più rispetto allo stesso mese del 2025. In questo contesto, la provincia di Belluno registra un incremento significativo. Longarone conferisce cittadinanza onoraria al genio Ferrovieri. Ieri nella sala consiliare del municipio di Longarone si è tenuta la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al reggimento Genio Ferrovieri. Questo gesto è stato inserito nelle celebrazioni per il 63esimo anniversario della tragedia del Vajont, in segno di riconoscenza verso l'unità dell'esercito, che intervenne nelle ore successive al disastro. Ronchena e Villapiana. Inizio del quarto lotto contro il rischio idrogeologico. Sono iniziati i lavori del quarto lotto del piano di mitigazione del rischio idrogeologico a Ronchena e Villapiana. Questo intervento, del valore di 1 milione di euro, porta a un investimento complessivo di 3,35 milioni di euro da parte del comune di Borgo Valbelluna per la sicurezza idraulica dell'area. Dolomiti Rescue Race, vittoria della Guardia di Finanza. La 15ª edizione della Dolomiti Rescue Race si è conclusa con la vittoria della Guardia di Finanza, che ha registrato un tempo di 2 ore e 7 minuti. Al secondo posto si è classificata la Valle Brembana, seguita dal Soccorso Alpino delle Valli di Lanzo, che ha completato il podio. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: ok, ah.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare, ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte. Emozione Notte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.